Come ne goja, guimba, gua, chesa, mo power, gozi, magambaleti, magamba goma moje, no? Ogundu guimba, gua, 20 fingers, amori na wepara doeri. Eh, amori na wepara doeri.

Avere ma fumo come mia amica mi zimo. Vancino mi nama e vora. E nama ngo kariro nyozana ndi mafumo. Ai ndinwa yani mari mukalisungari andani.